0: sua sua.
1: Otro frente della resistenza nel País Vasco, Fermín Muguruza. Buonasera. Due settimane fa la banda Vasotti ha suonato insieme a Nego Gorriak nel País Vasco per la libertà d'espressione e per tutti i prigionieri politici baschi. Oggi Kaki de Nego Gorriak fa la registrazione da questo concerto. Anche io vogliamo dire Eskerrikasko banda Vasotti e massimo rispetto.
2: Eskerrikasko!
1: Eskerrikasko per la solidarietà! E la linea del frente, che se note, che stas presente!